Canım yakta is. Oh. Utay, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti, uti,